1003 Van fra questi contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesine principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Alemania 231.

mille tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse e

sua passion predominante e la giovine principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca.